Stella Matudina, Sole a Centuragi, Cillu Innuradu e Caradio Calvigiladella.

0: Radio Calvi Cittadella, Radio Balagna, un notiziale in lingua corsa, culla de sé.
1: Un soldat ou dit ou vogu ferir un cabo, un entre brujad ou aimagne.
2: Un homme di 30 anni è stato ferito sabato in fine di o dopo mezzogiorno, mentre che lo combattia contro il vogo i corti. Vittima di una ferita in capo è stato evacuato da elicottero verso il centro ospitaliero di agita universitaria. Sarebbe stato ferito da un riuato di una borsa acqua capiata dall'elicottero Puma. Un altro giorno sul lato di un vogo, giunto dall'eroe rinforzo, è stato ferito a Emagni.
1: I voghi di Arestoniga e d'Albertace sempre attivi.
2: I voghi di Arestoniga e di Uniolo continuano di annuare progressione sul lato di Ovogo, lottano di voi una settimana per maestrali. Il lancio è impedito con 320 ettari percorsi dai viame in Albertace e 160 ettari in corti. Di beta sta situazione pare tidiasi di spassidiata di Ugerva, sostadidiosi da un arrestato prefetturale. In Villanova sono intervenuti stanotte per un fuoco che si è dichiarato in Bordia Dipartimentale 261, oramai controllato e via un percorso più di un'etare di vegetazione, mesi fermano ingaggiati stamane in sorveglianza.
1: Sabre a settimana di Enote di Aguidara in patrimonio.
2: A 29esima edizione di Enote di Aguidara di patrimonio, principia stasera per compiesi l'uni prossimo. Al programma numerosi artisti di rinomina come Calogero, Superbus e Feu Chatterton, ma di nu concerti di prima parte di talenti cui Amanda Costa, Matteo Mancuso e Tommy Emmanuel au Teatro di Verdura s'apprend a vibra durante 8 giorni.
1: La tuaida sportiva awa e a Spagna campione di un mondo.
2: I milioni di telespettatori che hanno seguito i riserva finale di Agrupa il mondo tra Spagna e l'Argentina hanno potuto apprezzare la vittoria di Ovalo. Due anni dopo il Zosagro a Robeo, la Spagna ha vinto il secondo titolo mondiale sovranando l'Argentina in un scontro a senso unico e un solo segno firmato da Ferran Torres in una prolungazione di avvertita. Il collettivo spagnolo è stato più forte e si sta allenando al detto di un mondo.
1: Quinta edizione di un Pedriancu Trail.
2: La quinta edizione di un Pedriancu Trail è stata vinta da Alessandro Muselli che ha firmato una nuova prova di riveranza, 93 km all'ora, che ha provato 91 km e mezzo, è stata battuta da Robin Faure, un giovane originario di Normandia. In DVM, in Elesia Manant, si è imposta in 23 km e a Mae Voison in 11 km e mezzo, malgrado il galore, erano due gente a partecipare a questa nuova edizione.
1: Due turisti vincono il trail di Poggio di Nazza.
2: Due giovani turisti, un parigino e un belgico, hanno vinto la terza edizione di un trail di Poggio di Nazza che ha riunito più di 300 partecipanti tra e due corse di 7 e 14 km e a Marcia. Un evento sportivo e paesano organizzato dalla Soggio Ugiuccio Pugliese a 14 km è stata vinta da Hugo Matens davanti a Flavio Filidori e Emil Vandasi. Quella di 7 km nuova in un programma è stata sopranata da Emilien Morin, giovane parigino in vacanze in un rodione. E per ciò che concerne l'attualità, e compiamo un coup d'un pochidia assoliato e a Saigallo.
1: E a vigilanza di livello arancio per Suleone ferma d'attualità per i dipartimenti di Agorsiga su Luni. Il rischio di fuochi foresta ferma di nu classificato di livello altro dall'Organizzazione Meteorologica Nazionale. Udampu è generalmente assoliato e Sofia Olivecchio moerato assai forte verso Avalagna, Ustremusudo e un orto di Ucabigorso. Ed imperature massimale vanno da 30 a 35 gradi in Antao di Durale, sino a 39 in Ustremusudo, 35 a 38 all'interiore e tra 31 a 33 in Ibaesi di montagna. Autore mezzo stamani in Cervionia, l'imperatura era di 29 gradi, a pressione atmosferica di 1015 millibar e un percentuale d'umidità di 64. In città di Bastia, una pressione di 1015 millibar, un percentuale d'umidità di 85 e una temperatura di 28 gradi. In Calvi, 31 gradi, una pressione di 1011 millibar e 37 30 e percente d'humidità. In Ajaccio, sempre a ottobre, metto stamane, strade sanguinarie, una temperatura di 38 gradi, 54% d'umidità e una pressione atmosferica di 1012 millibar. E coupé la toile isolana di Stoluni o 20 di luglio.

felice ed infelice qui. Comedy, comedy, comedy, comedy, come di orchestra che precipita.

0: Shoot up, come again.
1: Tradizione, cultura, guida di Anostragida, Radio Galvici da Dela.